ma chi già l'amore viene tu da pago su e lo sombra sentire gli anni